0: Grazie, mia madre.
1: È boiadera. È boiadera. Ana Castela!
2: Ana Castela!
1: Não, a princesa, gente.

Se poi poti a Gianne n'dappe a retterire mai con le tappine a mai in bucù e giù sapri a nane su un boive di amico ape tamo un be un deve in baisaru pipa giuro haiku.